0: Siete, Crowley, Astro, Monza. Pego, que con mi amor.
1: Be more, be more, be more, be more.